0: meccanico.
1: Ma non farà che non farlo?
0: Forse ne stiamo in lavoro, davvero. Oh, per sapere perché? Va bene.